0: Senti questa voce che arriva e fa All I want for Christmas is you. Hai già fatto l'albero di Natale? Aspetta a darmi del pazzo, dice che a volte è diventato pazzo il primo settembre. No, perché se sei uno di quelli che a settembre comincia già a pensare alle palline, a lucine, decorazioni, secondo alcuni psicologi potresti avere un ottimo motivo per farlo e c'entra il tuo cervello. Te lo spiego tra poco, te lo racconto qui su Dimensione Suono Soft all'interno delle nostre Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Settembre da Coppi Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Al Castello di Lunghezza, le fantastiche serate del fantastico mondo del fantastico. Sabato 5 settembre dalle 18 alle 23, principesse, supereroi, fiabe, divertimento e un tocco di mistero e magia. Tanti magici personaggi vi attendono per vivere insieme meravigliose avventure. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax, viaggio nell'antico castello e il grandioso parco. E poi, infine, finale col botto. fantasticomondo.it.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Peter Sincari, proprio l'emigrato in America, no? Kevin Scognamiglio è uguale praticamente. 10:39, buona giornata. Hai già fatto l'albero di Natale? Te l'ho chiesto prima, te lo richiedo. A settembre, sì, non c'è nulla di strano. E mentre qualcuno sta ancora cercando di togliere, diciamo, la sabbia dalla macchina, che è una cosa, un'impresa ardua, c'è già chi pensa: quest'anno le luci le metto calde o fredde? Anticipare l'atmosfera natalizia per chi ama davvero quel periodo può avere davvero effetti positivi sull'umore. E il motivo, caro mio, ha molto a che fare con i ricordi. Pensa per esempio a quando apri lo scatolone degli addobbi. Io litigo con le lucette, io non so che cosa fai tu, ma io litigo con le lucette. Tu invece trovi quella pallina comprata durante il viaggio, la decorazione fatta da tuo figlio all'asilo, il Babbo Natale mezzo spelacchiato che in famiglia nessuno ha il coraggio di buttare dal 97. Sono oggetti, è chiaro, no? Ma per il cervello diventano interruttori della memoria, riaccendono persone, profumi, tavolate, musiche, momenti dell'infanzia, anche forse una persona cara che non c'è più. E poi c'è una cosa bellissima del Natale: l'attesa. A volte una parte del piacere arriva proprio mentre aspettiamo qualcosa che amiamo. Organizzare, immaginare, preparare, fare la lista della spesa, le cose da comprare, i regali, come quando programmi una vacanza e cominci a godertela già mentre scegli l'albergo. Quindi chi prepara Natale molto presto in qualche modo sta semplicemente allungando il periodo dell'attesa. Certo, settembre forse richiede una certa personalità, lo capisco, no? Fuori ci sono ancora 30 gradi e tu sei sul balcone in pantaloncini a districare una renna luminosa. Ci serve convinzione. E allora la data giusta per fare l'albero qual è? Quella che funziona per te. L'8 ottobre, novembre, settembre, l'8 dicembre. E se aprire quello scatolone ti mette di buon umore, forse hai già trovato un buon motivo per anticipare un po' il Natale. Anche se prima magari forse finiamo l'estate. Poi se vuoi, io adesso finisco di parlare e ti metto in rapida successione Mariah Carey con All I Want for Christmas for You e tipo una compilation di Michael Bublé, che secondo me se io la metto ti si abbassa un po' la temperatura in casa. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su Dimensione Sono Soft con altre notizie, green, ricette, curiosità legate al tuo benessere. Sera il tuo relax. All I want for Christmas is... Buon Natale!
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: comunque non sono pazzo completamente, perché c'è qualcuno che ci scrive da Bergamo e dice: a Bergamo nei supermercati vendono già dall'inizio di agosto i panettoni. Quindi la notizia non era assolutamente fuori tempo, anzi siamo proprio a cavallo proprio del Natale che sta per arrivare dietro l'angolo. Quanti giorni mancano al Natale? Ed è complicato adesso. Tra poco invece, sicuramente, questo lo so per certo, arrivano le ultime notizie e poi l'ora con Segreti in Tavola. Arriveranno i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Dove? Qui su Dimensione Sonosoft.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre, sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Strage di Pietralata. Da soli non ce la facciamo, è uno dei tanti messaggi di scuse e di affetto che Luca e Valentina avrebbero scritto insieme, spiegando a parenti e amici le ragioni del gesto e lasciando indicazioni per il futuro. La coppia ha così deciso di uccidere la figlia disabile di 5 anni con un colpo d'arma da fuoco al petto. È stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola, una Glock. Non è ancora chiaro chi abbia sparato, colpito a morte anche il loro cane. Alessandro Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni, ma il volo sarà privato. Sua la scelta di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore l'ex 5 Stelle, che resta vigile

0: e risponde sui social, dovrebbe poter essere accompagnato sul volo che lo riporterà a casa. I carabinieri hanno denunciato un 54enne e una 52enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, presunti autori per una complessa frode informatica e riciclaggio da oltre 387.000 euro ai danni di una holding che amministra diverse società. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società. Calcio: 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Un addio che era già nell'aria, che era stato già fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale è annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto. Ora sarò un tifoso come voi, ha scritto. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, da parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, di cui è stato vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci? O all'inverso, crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale, introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Come i bimbi, l'amore gioca a nascondino. A volte si nasconde dentro un sogno e noi contiamo i giorni, le ore, i minuti mentre lo inseguiamo.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, buona Dimensione Suono Soft a te famiglia. Tra poco torniamo con Segreti in Tavola, i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
6: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 euro al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1 settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: benvenuti in paradiso, le 11.41, buon martedì 1 settembre, il mese, il giorno delle ripartenze, dei buoni propositi e anche della buona musica riascoltata qui su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto. In diretta fino alle 13, poi arriverà Fabiana Sera, intanto arrivano i consigli puntuali di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa accade quando il latte incontra due microscopici alleati? Beh, nasce uno degli alimenti più antichi, versatili e sorprendenti della nostra tavola. Sto parlando dello yogurt. Oggi, 1 settembre, si celebra lo Yogurt Day ed è un'occasione perfetta proprio per affondare il cucchiaino nella sua storia. Le sue origini sono antichissime e non possono essere attribuite con certezza a un solo popolo. Probabilmente lo yogurt è nato migliaia di anni fa tra Medio Oriente e Asia Centrale grazie alle comunità nomadi che appunto trasportavano il latte in otri di pelle. Il calore e i microorganismi che erano naturalmente presenti lo facevano fermentare, così il latte diventava un po' più denso, acidulo e soprattutto si conservava di più. Anche il nome racconta questa trasformazione. Infatti yogurt deriva dal turco yogurmak, che significa addensare o coagulare. Ma qual è il suo segreto? In realtà sono due fermenti vivi, lo Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus bulgaricus, che trasformano parte del lattosio in acido lattico, regalando allo yogurt quella sua consistenza cremosa con un bel profumo delicatamente lattico e quella nota piacevole, fresca, acidula. Dal punto di vista nutrizionale conserva molte qualità del latte, perché proteine, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B rimangono inalterate. Lo yogurt bianco intero è più cremoso e rotondo, quello magro più leggero e meno vellutato. Poi c'è quello greco, che viene colato e concentrato, è così compatto, saziante e generalmente un po' più ricco di proteine. Poi c'è lo skyr, che è più denso e proteico, in realtà è una specialità islandese simile a un formaggio fresco, e il kefir invece, che è più liquido, frizzante e fermentato, da una comunità un po' più complessa di batteri e lieviti. Attenzione però allo yogurt alla frutta o a quelli aromatizzati, perché possono contenere delle quantità importanti di zuccheri aggiunti. In cucina lo yogurt è un vero trasformista, è perfetto a colazione, magari aggiungendo frutta, cereali, anche nelle salse come lo tzatziki, nelle marinature di carne e pollo, nelle zuppe fredde, nel dressing per le insalate, negli impasti rende le torte, le focacce un po' più morbide, e nei dessert può sostituire almeno in parte panna, burro o mascarpone. Un segreto? Nelle preparazioni calde aggiungetelo a fuoco spento, perché conserverà meglio la sua cremosità senza separarsi. Insomma, dietro un semplice vasetto si nasconde una storia millenaria fatta di viaggi, di fermentazione e di ingegno. E secondo me è proprio questo il segreto dello yogurt. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro appunto un buon Yogurt Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Are Not Alone, canzone che chiude le prime tre ore in questa mattinata del primo settembre su Dimensione Suonosoft. Tra poco inizia l'ora della decompressione, quindi ripartiamo di slancio con più musica e meno chiacchiere, ma anche la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Sempre formati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
5: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Paura stamane in via Raffaele De Cesare in zona Furio Camillo intorno alle 9 a causa di un incendio scoppiato in un palazzo. Decine di residenti sono stati sgomberati per precauzione dai vigili del fuoco. A causa dell'arrivo dei pompieri e dei soccorsi il traffico si è intensificato in quel quadrante. Sequestrato al porto di Civitavecchia un maxi carico di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. L'operazione dei finanzieri del provinciale in collaborazione con l'agenzia delle dogane, ispezionando i bagagli al seguito di due algerini appena sbarcati, le fiamme gialle di Civitavecchia hanno rinvenuto un totale di 8,6 kg di prodotti di tabacco che sono stati sequestrati. Due nordafricani sanzionati per oltre 43.000 euro, la merce sequestrata sarà avviata alla confisca e destinata alla distruzione. Arrestato per droga a Roma Diego Piscitelli, nipote di Diabolik, l'ex capoultras della Lazio ucciso nel 2019.

0: Al parco degli acquedotti, il ventenne senza precedenti, come riferisce il Messaggero, è stato sorpreso dai carabinieri di Torbella Monaca con quasi 1400 dosi di hashish. La droga era nascosta in una busta all'interno di un borsello. Nella direttissima l'arresto è stato convalidato e per Diego Piscitelli il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Siamo al tennis, esordio ok agli US Open per Berrettini che in 3 set ha battuto Wawrinka e per Dardelli che in 4 set ha liquidato Wendelken. Oggi tocca a Musetti, Cobolli e Bellucci. Per il calcio alle 20 si chiude il mercato, intanto per Conè nessuna novità, le chiamate del Chelsea nella notte non sono andate oltre, per Gasperini il centrocampista è fondamentale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Canzoni d'amore.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Canzoni d'amore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama, ti sente, ti cerca, ti parla, ti abbraccia, ti disegna il giorno con le sue emozioni.